0: E di fesserie se ne sentono in ogni dove, purtroppo, e da ogni bocca, anche dalle nostre, anzi, la maggior
1: soprattutto
0: parte
1: soprattutto dalle nostre.
0: E alcuni VIP dicono di quelle cose che però, poverini, poi dopo, insomma, in quanto sotto la lente di ingrandimento, come si può dire, sotto l'occhio del mirino, insomma,
1: sì, sì,
0: attenzionati,
1: del ciclone più che altro.
0: Del ciclone, bravo. Vabbè, comunque ne dicono anche loro di cavolate. Andiamo ai messaggi, va, pensiamo, vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Marco, ragazzi, a proposito di gaffe, ieri in ufficio ho detto alla mia capa arrivederci amore.
0: Oddio!
1: Invece di arrivederci dottoressa, ora sto cercando lavoro in Nuova Zelanda, vale?
0: Vabbè, magari invece che ne sai ti promuove, che ne sai.
1: Magari gli piaci pure. Invece Valentina, mio marito l'altro giorno ha guardato la luna piena e mi ha detto: pensa se un giorno ci potremo andare in macchina. Sto valutando il divorzio per giusta causa. Vabbè, io, per me, si era preso qualcosa, roba buona, scusami. Samuele dice: la mia fidanzata ieri sera mi fa: amore, compriamo il salmone selvaggio? Almeno siamo sicuri che è cresciuto nella foresta.
0: Certo.
1: Vi prego, non ditele la verità, è così felice.
0: Ah, quindi lui non ha, vedi l'amore cosa ti fa,
1: capito?
0: Fare, non ha nemmeno risposto. Bene, io ho una lunga lista di figuracce e frasi, insomma, dette un po', anche è meglio non condividerla, perché stiamo qua fino a domani, se no.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: E a proposito di fesserie, torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E mi dispiace per voi, tornano anche le battute brutte.
1: Volesse che mano a mano torna te stesso, volesse un finale diverso.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Io come al solito la premessa l'ho fatta, ho detto che sono battute brutte, che se non vi fanno ridere sono frutto della, insomma, farina del sacco degli utenti del web, quindi mi sono disobbligata.
1: Tu metti sempre avanti le mani,
0: sì.
1: Non si sa mai, fai bene, fai bene.
0: Allora, andiamo su, sì, perché rischio qualche giorno una sciavattata, una sedia in fronte da qualcuno, non lo so, dalla regia mi spegneranno prima o poi il microfono. Cominciamo con: mio figlio è nato poco dopo la morte di mio marito. Ok.
1: E fino qua
0: una storia triste. In suo molto. Ricordo l'ho chiamato e la persona risponde: ma scusi, suo marito era polacco? No, era un oculista.
1: No, va bene, assurda.
0: Andiamo avanti con: come vorrei che potessi parlare, dice il padrone al suo cane. A un certo punto il cane si gira e dice: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente. Uff.
1: Ecco, ti immagini i cani che dicessero a parole quello che pensano?
0: Ma tu ti immagini quante ne vedono? Tantissime. Meglio che non parlano. Cani, gatti,
1: papagalli.
0: Anche, soprattutto. Sì. Con cosa pulirai il tavolo al ristorante? Chiede il cliente al cameriere. Mm-hmm. E il cameriere risponde: con l'alcol. No! Come no? Perché? Perché l'alcol non è mai la risposta.
1: Ah, ecco, quello meglio che uno lo beve.
0: No, è proprio un contrario. Un poliziotto dice: evaso un prigioniero, dobbiamo trovarlo, ma non sarà facile, ha un mestolo. E dall'altra parte del telefono rispondono: cosa c'entra che abbia un mestolo? Si mescola nella folla. Questa
1: no,
0: è brutta,
1: vabbè,
0: questa è brutta.
1: Io non rido, no.
0: Allora, non dovete spegnermi il microfono, qua mi dovete proprio licenziare. Ma mea culpa, basta, da domani Cecilia, da sola.
1: No!

0: E termina qui anche oggi la nostra puntata del Comedy Radio Show. La nostra Cecilia, lo possiamo dire, stava scappando al bagno, l'ho tenuta
1: pensa
0: qui.
1: Che avevi detto, meno male che avevi detto le battute proprio quelle brutte, pensa se erano belle, no?
0: Sì. Allora, siccome ho trattenuto la nostra Ceci da andare a fare la plin plin, vi dobbiamo salutare in fretta anche. Torniamo domani con Cecilia,
1: con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Psst, corri, scappa. Ai!

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 3.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. In the music.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Sono le 4:01.
4: URL Radio.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 4 di agosto, si dice anche che il martedì poi soprattutto se è estivo. E se siamo arrivati a questo punto di agosto possiamo dire che il martedì è un giorno un po' pesante, ecco, particolare, ma non se c'è Verdi, Bianchi e Rossi che vi tiene compagnia. Sono Francesca Romana Macri e partiamo tra pochissimo con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 4 di agosto. Ci sarà Fausto con noi oggi, poi parliamo di Carlton Myers, andiamo un po' nei meandri dello sport del nostro paese e ci sediamo in tavola, perché un'eccellenza secondo me che non ha stagione ma che è perfetta per l'estate, della tavola e del Made in Italy, sono loro, le frise, freselle, ognuno le chiama un po' a modo suo. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È martedì, è 4 di agosto e soprattutto noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi. Noi siamo il programma che per un'ora intera parla solo e solamente d'Italia. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Un po' di date così, subito fresche fresche, anzi alcune sono di un po' di tempo fa. Quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 di agosto.
1: Iniziamo subito col 367 d.C. Graziano, figlio dell'imperatore Valentiniano I, viene nominato dal padre coaugusto e associato al trono all'età di 8 anni. Nel 1948 invece il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le 5 giornate di Milano. Nel 1903 il cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto viene eletto papa come nome di Pio X, mentre nel 1932 Adriano Olivetti trasforma l'azienda di famiglia nella famosa Società Olivetti.
0: Di cui poi conosciamo le macchine da scrivere che sono diventate parte della storia del nostro paese. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Spengono le candeline Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel, Massimo Venturiello, attore e doppiatore, Peppe Quintale, comico e conduttore televisivo, Emanuela D'Amico, attrice e doppiatrice.
0: Ci sono altri auguri da fare, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che fanno il compleanno oggi, anche gli auguri di buon onomastico da non sottovalutare.
1: I santi del giorno sono San Giovanni Maria Vianney, patrono di tutti i sacerdoti, Sant'Aristarco di Tessalonica e Santi Giustino e Crescenzione martiri.
0: Non solo, io aggiungo anche San Nicodemo perché è l'onomastico di mio papà. Ciao papà, buon onomastico a tutte le persone che portano questo nome. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno: di settembre e di agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Sono tanti i vostri messaggi, vi leggiamo anche i primi di questo martedì insieme. Queste verdi, bianchi e rossi. Abbiamo scelto, Fausto, i messaggi, le parole, le testimonianze, i ricordi di Valerio e di Ginevra, giusto?
1: Giusto, Valerio ci ricorda che Peppe Quintale, quando era l'inviato delle Iene, regalava ai suoi malcapitati intervistati famosi la maglietta "Le Iene portano bene".
0: Mentre oddio, per qualcuno portano bene, per altri un po' meno bene, ma comunque il dovere e la morale di questo programma che io seguo e reputo veramente molto interessante e produttivo nella televisione italiana.
1: Ginevra invece dice che sapere che uno dei premi Nobel per la fisica è italiano la rende fiera e orgogliosa del nostro paese.
0: Beh, lo siamo anche noi, non è il solo, non è l'unico, perché di grandi personaggi che hanno reso importante anche all'estero e nel panorama della matematica, della fisica, basti pensare anche ad Enrico Fermi, a tanti veramente nomi che appartengono alla cultura italiana. Insomma, siamo veramente molto orgogliosi. Poi noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi, ancora di più.

0: Wave.
1: Your passion for music.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

È il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo insieme cari amici. Tra pochissimo, dopo aver chiuso l'agenda, arriva il momento di essere sportivamente italiani. Oggi parleremo di Carlton Myers, quindi ci immergiamo proprio nello sport del nostro paese, tornando indietro nel tempo, e con noi ci sarà Fausto. Restate con noi perché il nome è straniero, ma lui è italiano. Ovviamente non Fausto, Carlton Myers, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo sportivamente italiani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché in questo giorno parliamo di eccellenze dello sport, non solo che hanno rappresentato l'Italia nel nostro paese, ma proprio a livello mondiale. E oggi dall'Italia andiamo a Londra per qualcuno che, con la bandiera un po' inglese, però l'Italia l'ha rappresentata. E come? Ciao Fausto!
1: Ciao Fra! Parliamo di Carlton Ettore Francesco Myers. Carlton Myers, per gli amici, è stato uno dei più grandi cestisti italiani del XX secolo. Nonostante sia inglese e nato a Londra, è però di nazionalità italiana, ossia quella che ha scelto lui, in quanto la mamma è di Perticara, in provincia di Rimini, e lui già all'età di 9 anni torna a vivere in Italia, iniziando a giocare a basket nella squadra della sua città, in cui si afferma a tal punto da passare alla Fortitudo Bologna, una delle squadre a quel tempo più forti in Italia, diventandone uno dei simboli, fino al passaggio alla Virtus Roma e alla fine della sua carriera nel club che lo aveva lanciato, di cui poi è diventato simbolo. Nel frattempo ha l'onore di essere anche uno dei portabandiera alle Olimpiadi di Sydney del 2000, ovviamente con la nostra nazionale. Dopo il ritiro dall'agonismo è diventato anche presentatore di trasmissioni televisive su Italia 1, quindi Carlton Myers è un'eccellenza sportiva italiana, almeno per quanto riguarda il XX secolo.
0: Insomma, lui dallo sport, anzi, partiamo da Londra all'Italia, allo sport, alla televisione, ne ha fatta di strada.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici. Invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 4:59. 2 RM.

0: Ci sono i vostri messaggi che come sempre non mancano, sono tanti, vi leggiamo, vi rispondiamo e vi leggeremo tutti. Oggi abbiamo parlato di Carlton Myers, giusto Fausto?
1: Giusto Fra.
0: E ci scrivono?
1: Giulio e Francesco, che salutiamo e ringraziamo.
0: Ciao Giulio e ciao Francesco, ciao ragazzi.
1: Giulio dice che è un tifoso della Virtus Roma di basket e quando Myers andò a giocare nella capitale pensò che fosse un sogno. Lo reputa una delle guardie di basket italiane più forti di sempre. Mentre Francesco spesso va in vacanza sulla Riviera Romagnola e vede passeggiare Carlton con la famiglia e lui non nega mai un autografo o una foto con lui a chi glielo chiede.
0: È lì che vive?
1: Non lo so di preciso, può darsi pure che stia lì ogni tanto per rivedere i luoghi della sua infanzia.
0: Quindi vabbè, adesso abbiamo spoilerato anche eventualmente dove potreste trovarlo per, non so, un autografo. Si usano ancora gli autografi? Una foto, un selfie, un video?
1: Qualche boomer ancora lo usa l'autografo.
0: Vale tutto comunque.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: WRN. Your radio station.

lo sport ce lo lasciamo alle spalle arrivati a questo punto, perché ci sediamo in tavola e parliamo di un qualcosa di universalmente riconosciuto da nord a sud Italia, perché c'è chi le chiama frise, chi le chiama friselle e chi le chiama invece freselle. Non c'è particolare ombra di dubbio che tra poco parliamo delle freselle. Chi ci mette i pomodori, chi ci mette altro, in un modo o nell'altro sono buone, ma soprattutto danno un sapore di estate italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Si va in tavola come sempre, arrivati a questo punto del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana, do il bentornato anche al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che ha tantissime denominazioni. C'è chi la chiama frisa, chi la chiama frisella, chi la chiama frisedda anche?
1: Friseddra.
0: Friseddra.
1: E c'era chi la chiama fresella, specie nella provincia di Napoli. Quindi dipende dalle varie regioni. Sono quindi dei grandi taralli fatti di grano duro e diffusi nella cucina del centro-sud Italia, come abbiamo appena detto, specialmente in Campania, Puglia e Calabria, dove la lavorazione è differente in base al consumo che se ne deve fare.
0: E poi la fresella ha un must, deve essere ovviamente bagnata con un po' d'acqua, perché altrimenti, se no da masticare, può essere abbastanza ostica, lo dico per esperienza perché ci ho provato una volta, e poi ci si può sbizzarrire, si possono mettere sopra, io ve ne consiglio una tipologia, un po' di burrata e pomodorini sopra, una fogliolina di basilico ed è una meraviglia, ma ce ne sono tante varianti.
1: Ce ne sono tanti varianti, ma le sue origini risalirebbero addirittura al X secolo avanti Cristo, in cui venivano consumate dai fenici come pane da viaggio ammorbidito con acqua di mare. Oddio, la scelta sembrerebbe un po' strana.
0: L'acqua del mare degli antichi fenici era buona. C'è qualcuno tuttora che lo fa per fa scattare la foto oppure il video ai turisti, ma non è che soprattutto vicino alla barca sia una cosa tanto salutare, lo fanno. Però
1: io mi asterrei da fare questa cosa.
0: Io. Però l'ho provata, ammetto, faccio confessione.
1: No, io no, perché non amo andare in barca, però so benissimo di persone anche che l'hanno provata. Nel corso dei secoli e dei millenni si sono aggiunti ovviamente ai vari condimenti anche pomodoro, dopo la scoperta dell'America ovviamente, e la mozzarella. La preparazione di base, come dicevi sempre tu, è sempre la stessa: mettere a bagno la fresella e ammorbidirla. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi appunto la consigliamo con pomodoro, mozzarella e una foglia di basilico, come la nostra bandiera.
0: E poi il gioco è

Arriviamo alla fine, cari amici, di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi oggi. Sapete come, sapete dove trovarci, tanti sono i vostri messaggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani, grazie a Fausto che è stato con noi oggi. Quindi buon proseguimento e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: Sono le 6:01.
8: URL Radio.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 4 agosto. Ariete, con la luna nel tuo segno ti senti imbattibile e carico di adrenalina. Hai voglia di fare tutto e subito. In amore c'è forte passione. Toro, con la luna così riflessiva potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa dal caos circostante per ricaricare le batterie. L'amore non ha molto da dare quest'oggi. Gemelli, la luna ti è amica e stimola la vita di gruppo, la collaborazione e i progetti futuri. È la giornata giusta per fare telefonate importanti. Anche l'amore è pronto a decollare. Cancro, luna in posizione molto difficile che potrebbe renderti un po' irritabile o troppo suscettibile. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale e stacca la spina appena puoi. Leone, la luna ti manda un bellissimo raggio d'energia da un altro segno di fuoco. La giornata è ideale per pianificare viaggi, per fare sport. Avrai un entusiasmo contagioso. Vergine, una giornata intensa che ti spinge ad affrontare le questioni lasciate in sospeso o a riorganizzare le tue risorse finanziarie ed emotive. Bilancia, luna in posizione complicata. Potresti avvertire una leggera tensione soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni professionali. Serve una serata di relax. Scorpione, una giornata in cui dovrai concentrarti sul dovere, sulle questioni pratiche e sul benessere quotidiano. Anche in amore è meglio non affrettare i tempi. Sagittario, una giornata fantastica e piena di vitalità. Torna la voglia di avventura, di mettersi in gioco e di divertirsi. Sul lavoro nascono nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta. Capricorno, con la luna difficile, potresti sentire una forte pressione in famiglia o sul lavoro, come se tutti pretendessero qualcosa da te subito. Anche con il partner, meglio non accendere discussioni. Acquario, una sferzata di energia positiva per la mente e per i contatti. Hai buone idee, dinamismo e voglia di muoverti. Per chi è in vacanza, la luna promette tanto divertimento. Pesci, la luna di oggi è un po' troppo rapida per i tuoi ritmi, ma può aiutarti a sbloccare questioni pratiche o legate ai soldi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.

È martedì mattina, benvenuti, buongiorno a tutti, 4 di agosto, 216esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:07, tramonterà alle 20:21.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 4 di agosto. Partiamo dal 1258. Viene siglato il trattato di pace chiamato Pace di Sant'Ambrogio. Fece definitivamente tramontare il rischio della guerra civile tra il popolo e i nobili all'interno del comune di Milano. 1789, in Francia viene abolito il sistema feudale. 1848, il Podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le 5 giornate di Milano. 1859, una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. 1978, Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto al meeting di Brescia, saltando a 2,01 m. 2018, il presidente del Venezuela, Maduro, durante un discorso esce incolume da un attentato effettuato con droni carichi di esplosivi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Poco passata l'una di notte quando nella carrozza numero 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera Italicus esplodeva un ordigno ad alto potenziale. Era il 4 agosto del 1974. Il convoglio passava in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese e la deflagrazione fu micidiale. Il bilancio finale fu di 22 vittime e 48 feriti. Non vi furono condanne per questa strage, anche se l'attentato venne rivendicato dall'organizzazione neofascista Ordine Nero con l'appoggio della loggia massonica P2.

Tanti auguri a Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti d'America, nato ad Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, nel 1961.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

E siamo ai santi del giorno. La chiesa ricorda oggi Sant'Aristarco, discepolo di San Paolo, e San Giovanni Maria Vianney.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Sono le 7:59. 2.

0: benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Con noi come sempre Cecilia Pedrosa, l'ermosa, briosa,
1: chi più ne ha più ne metta. Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, quanto mi piace quando mi chiami la guapa. Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, anche perché te l'ho detto, ad agosto di solito ci arrivo un po' più stanca. Chissà perché, invece sono briosa anch'io in questi giorni.
1: Meno male, sono contenta.
0: Parliamo per la nuova rubrica tra poco, introdotta da poco, Abitudini del passato, di qualcosa di molto particolare che non voglio ancora spoilerarvi. Sappiate che nel passato la gente faceva cose matte. E poi continueremo con qualcosa che hai messo tu nel menù di oggi.
1: Sì, parleremo di fobie, ossessioni e rituali bizzarri, soprattutto dei VIP, dei grandi.
0: Che paura. E poi concluderemo con

0: hashtag flop, mi sono impallata, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Perché hai lasciato il tuo ex, ma ce lo racconti come se fosse una lettera aziendale.
1: Ah, interessante.

0: Iniziamo con le abitudini dal passato. Cari amici del Comedy Radio Show, questa puntata di oggi ci porta indietro nel tempo, perché diciamo che oggi, prima di andare a dormire, al massimo controlliamo di aver magari spento la luce o impostato la sveglia, giusto?
1: Sì, anche il gas.
0: Ah sì, tu spegni il gas per andare a dormire?
1: Prima di andare a dormire, sì.
0: Ah, ci sta, brava, vedi? Come sei scrupolosa. O è una cosa normale, sono io che sono
1: poco
0: attenta?
1: No, non lo so,
0: attenta.
1: Mi viene come una cosa naturale.
0: Brava. Nell'Ottocento, però, c'era chi aveva preoccupazioni decisamente più particolari, come, per esempio, secondo alcune credenze popolari diffuse in varie zone d'Europa, i fantasmi e gli spiriti.
1: Ah, ecco.
0: Che, secondo appunto le credenze, potevano visitare le persone durante il sonno. Cioè, un sacco di gente aveva paura di andare a letto per questo motivo.
1: Mamma mia.
0: Quindi alcune persone adottavano dei metodi un po' insoliti per proteggersi, e tra questi c'era l'abitudine di addormentarsi seduti. Cioè, spesso appoggia...
1: Pensa che ansia.
0: Cioè,
1: già.
0: Seduti, spesso appoggiati a un tavolo, senza togliere il cappello, soprattutto. Perché l'idea era che una posizione insolita o particolare indumenti potessero confondere o scoraggiare gli spiriti maligni.
1: No, vabbè.
0: Cioè, la gente si addormentava col cappello perché così lo spirito pensava che tu non stavi...
1: Io me li stavo immaginando con la collana fatta d'aglio, queste cose qua.
0: No, io mi viene da ridere perché questi si mettevano il cappello e stavano seduti, no? Come se per sembrare svegli.
1: Ma tu pensa se qualcuno passava...
0: Ma secondo te lo spirito non lo sa se stai a dormire? Cioè, se è uno spirito che è soprannaturale, sa tutto, no?
1: Ma tu pensa se passava qualcuno davanti alla finestra, li vedeva così, pensava che erano loro i fantasmi.
0: Ma io comunque veramente...
1: Vabbè,
0: l'idea era che appunto avere una posizione che potesse simulare il fatto che uno era sveglio allontanasse gli spiriti. Oggi la cosa può far sorridere, infatti ci fa sorridere, però diciamo che all'epoca poi... Insomma, nell'Ottocento, superstizioni, credenze popolari influenzavano tantissimo anche molti aspetti della vita quotidiana, soprattutto nelle zone rurali, dove cioè il folklore era molto sentito, no? Le tradizioni, eccetera. Io comunque rido, ma sono un sacco scaramantica.
1: Sì,
0: tipo? Sì, no, perché per esempio Totò diceva, oddio, come diceva, adesso trovo la citazione, però diceva una cosa del tipo non crederci porta sfiga, ecco, una cosa del genere. No, c'ho le mie credenze, non è che allora non mi costa niente, no? Non passare sotto la scala.
1: Certo.
0: Quindi perché non cioè io nel dubbio, capito?
1: Perché rischiare?
0: Eh sì, brava, un po' superstiziosa lo sono, ma perché la mia famiglia è napoletana, qualcosa di partenope,
1: ecco.
0: Cioè.
1: Okay.
0: Comunque, che dire, non lo so se funzionava questo metodo contro i fantasmi di notte, di sicuro però era un modo originale per andare a dormire, quello è poco ma sicuro.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio.

0: parlavamo di sfortuna, di superstizioni e di abitudini del passato. Nell'Ottocento si usava andare a dormire o seduti o appoggiati a un tavolo con un cappello in testa per allontanare gli spiriti fantasmi. E mi devo correggere, perché io stavo dicendo, io anche sono un po' superstiziosa, come diceva Totò, e ho cercato di ricordare una citazione che non ricordavo. È perché non era Totò. Attenzione, però questa fa veramente sorridere, ragazzi. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
1: Era Edoardo De Filippo.
0: Era Edoardo De Filippo, quindi nel dubbio lui diceva: bah, comunque potrebbe portare male, quindi meglio ignoranti che sfigati. Bene, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy riguardo appunto gli spiriti e cose strane dall'Ottocento. Matteo dice: già faccio fatica a dormire sul cuscino, figuriamoci seduto a tavola con il cappello. Ma a me fa ridere il cappello.
1: Cioè, a me fa ridere. Sì, sì, anche a me.
0: Se i fantasmi esistessero davvero, credo che vedendo una persona dormire così, non è che scapperebbero.
1: Si mettono a ridere,
0: è
1: minimo.
0: È quello che penso anch'io, però boh, che ne so. Nel 1800 avevano paura dei fantasmi, oggi abbiamo paura della sveglia del lunedì mattina. Bravo Lorenzo, mi sei piaciuto. Il messaggio di prima invece era di Giulia.

0: proposito di superstizioni, diciamo che cambiamo argomento, ma rimaniamo più o meno sulla stessa linea d'onda. Sì. Tra poco parleremo di manie, fobie, abitudini particolari dei VIP.
1: Sì, rimaniamo anche in tema fantasmi, ma in questo caso di spiriti maligni.
0: Oh, che parura!

0: Pura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: The more you feel it.

0: Niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo, complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bagno. In effetti comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha capito, si ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow.
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare?
1: Che ne so.
0: Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tomb Raider.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè. Vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È
1: lo
0: matto.
1: So. Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che, insomma, lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
0: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
1: Tocca mettersi gli occhiali da sole.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono code tra Via dei Rutuli e Pomezia verso Roma, raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove si procede a rilento tra le uscite Ardeatina e Tuscolana in entrambe le carreggiate. Code anche sulle consolari Flaminia e Salaria in direzione del centro, rispettivamente a partire da via di Grotta Rossa e dall'aeroporto dell'Urbe. Sempre verso il centro, code sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e la tangenziale est. Sempre sul tratto urbano, ricordiamo che per lavori all'interno della galleria Pittaluga è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo. Durante le ore notturne lo stesso tratto è chiuso anche in direzione opposta verso la tangenziale est, con la tangenziale est, con uscita obbligatoria su via di Portonaccio. Attenzione quindi alla

0: gli estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: Sono le 9.
3: URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
1: sì,
0: che.
1: Sì, altro che.
0: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un numero, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
1: Andiamo bene.
0: Però hai capito? Sì, sono un po' psicopatica anch'io. Andiamo ai messaggi.
1: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo 3 volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
0: Come te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
1: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
0: Ci sta.
1: Dice: ma Beckham che butta le bibite se sono dispari mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò 2 birre per non fargli venire l'ansia.
0: Beh, brava, ottima scelta.
1: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No, vabbè.
0: Ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
1: La Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
0: che
1: me
0: puzza l'alito.
1: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
0: Per mandare lei a fare.
1: A fare un corso, sì, proprio così.
0: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari, boh, un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN, your radio station.

hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, lasciare i propri compagni, i propri partner, immaginare di farlo con, come se fosse una lettera di dimissioni.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
1: Guarda, sono tutta orecchia.
0: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso, asset aziendali restituisci le mie felpe entro 24 ore, benefit password Netflix revocata.
1: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
0: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè l'ha scritta benissimo.
1: Sì.
0: Poi c'è questa: aspettabile X, come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
1: Ecco.
0: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
1: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
0: No, mi sa che si dovevano trasferire insieme, uno dei due non ha più.
1: Ecco.
0: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
1: Caspita.
0: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita città delle risorse junior. Il mio ex a me. No, vabbè. Che brutta storia.
1: Molto.
0: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
1: No.
0: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Ma sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine c'entrano sempre le corna, chissà come mai.

0: Siamo giunti alla fine anche oggi del nostro Comedy Radio Show, quindi termina questo martedì 4 agosto.
1: Io Alessandra, non... contigo il tempo vuela.
0: Visto. Io ancora non ci credo che è agosto. E vabbè, tocca andare al mare. Andiamo al mare noi, torniamo domani però.
1: Certo, giusto? Con Alessandra Bellotti.
0: Con la nostra Cecilia Pedrosa qui al Comedy Radio Show. Ciao, ciao a tutti.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono code tra Via dei Rutuli e Pomezia verso Roma, raccomandiamo la dovuta attenzione. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove si procede a rilento tra le uscite Ardeatina e Tuscolana in entrambe le carreggiate. Code anche sulle consolari Flaminia e Salaria in direzione del centro, rispettivamente a partire da Via di Grotta Rossa e dall'aeroporto dell'Urbe. Sempre verso il centro, code sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale est. Sempre sul tratto urbano, ricordiamo che per lavori all'interno della galleria Pittaluga è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo. Durante le ore notturne lo stesso tratto è chiuso anche in direzione opposta verso la tangenziale est, con uscita obbligatoria su via di Portonaccio. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: QRN Previsioni Meteo.

0: Trap, una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Sono le 10 WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia. Cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli segnalato un incidente al chilometro 629 tra Ceprano e Frosinone verso Roma.

0: 4 code sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est. Ricordiamo che per lavori all'interno della galleria Pittaluga su questo tratto si transita su carreggiata ridotta. Lo stesso tratto inoltre è chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, mentre durante le ore notturne la chiusura interessa il tratto in direzione opposta verso la tangenziale est. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11:01. 2:03

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 4 di agosto, si dice anche che il martedì poi soprattutto se è estivo. E se siamo arrivati a questo punto di agosto possiamo dire che il martedì è un giorno un po' pesante. Ecco, particolare, ma non se c'è Verdi, Bianchi e Rossi che vi tiene compagnia. Sono Francesca Romana Macri e partiamo tra pochissimo con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 4 di agosto. Ci sarà Fausto con noi oggi. Poi parliamo di Carlton Myers, andiamo un po'

I meandri dello sport del nostro paese e ci sediamo in tavola perché un'eccellenza, secondo me, che non ha stagione ma che è perfetta per l'estate, della tavola e del Made in Italy sono loro, le frise, freselle, ognuno le chiama un po' a modo suo. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È martedì, è 4 di agosto e soprattutto noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi. Noi siamo il programma che per un'ora intera parla solo e solamente d'Italia. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Un po' di date così, subito fresche fresche, anzi alcune sono di un po' di tempo fa. Quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 di agosto.
1: Iniziamo subito col 367 d.C. Graziano, figlio dell'imperatore Valentiniano I, viene nominato dal padre coaugusto e associato al trono all'età di 8 anni. Nel 1948 invece il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le 5 giornate di Milano. Nel 1903 il cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto viene eletto papa come nome di Pio X, mentre nel 1932 Adriano Olivetti trasforma l'azienda di famiglia nella famosa Società Olivetti.
0: Di cui poi conosciamo le macchine da scrivere che sono diventate parte della storia del nostro paese. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Spengono le candeline Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel, Massimo Venturiello, attore e doppiatore, Peppe Quintale, comico e conduttore televisivo, Emanuela D'Amico, attrice e doppiatrice.
0: Ci sono altri auguri da fare, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che fanno il compleanno oggi, anche gli auguri di buon onomastico da non sottovalutare.
1: I santi del giorno sono San Giovanni Maria Vianney, patrono di tutti i sacerdoti, Sant'Aristarco di Tessalonica e Santi Giustino e Crescenzione Martiri.
0: Non solo, io aggiungo anche San Nicodemo perché è l'onomastico di mio papà. Ciao papà, buon onomastico a tutte le persone che portano questo nome. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno: di settembre e di agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: sono tanti i vostri messaggi, vi leggiamo anche i primi di questo martedì insieme. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto, Fausto, i messaggi, le parole, le testimonianze, i ricordi di Valerio e di Ginevra, giusto?
1: Giusto, Valerio ci ricorda che Peppe Quintale, quando era l'inviato delle Iene, regalava ai suoi malcapitati intervistati famosi la maglietta "Le Iene portano bene".
0: Mentre oddio, per qualcuno portano bene, per altri un po' meno bene, ma comunque il dovere e la morale di questo programma che io seguo e reputo veramente molto interessante e produttivo nella televisione italiana.
1: Ginevra invece dice che sapere che uno dei premi Nobel per la fisica è italiano la rende fiera e orgogliosa del nostro paese.
0: Beh, lo siamo anche noi, non è il solo, non è l'unico, perché di grandi personaggi che hanno reso importante anche all'estero e nel panorama della matematica, della fisica, basti pensare anche ad Enrico Fermi, a tanti veramente nomi che appartengono alla cultura italiana. Insomma, siamo veramente molto orgogliosi. Poi noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora di più.

parte di Verdi, Bianchi e Rossi, Siamo Insieme Cari Amici. Tra pochissimo, dopo aver chiuso l'agenda, arriva il momento di essere sportivamente italiani. Oggi parleremo di Carlton Myers, quindi ci immergiamo proprio nello sport del nostro paese, tornando indietro nel tempo. E con noi ci sarà Fausto. Restate con noi perché il nome è straniero, ma lui è italiano. Ovviamente non Fausto, Carlton Myers. Tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop!
5: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
7: Dicono

0: Siamo sportivamente italiani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché in questo giorno parliamo di eccellenze dello sport, non solo che hanno rappresentato l'Italia nel nostro paese, ma proprio a livello mondiale. E oggi dall'Italia andiamo a Londra per qualcuno che, con la bandiera un po' inglese, però l'Italia l'ha rappresentata come. Ciao Fausto!
1: Ciao Fra! Parliamo di Carlton Ettore Francesco Myers. Carlton Myers, per gli amici, è stato uno dei più grandi cestisti italiani del XX secolo. Nonostante sia inglese e nato a Londra, è però di nazionalità italiana, ossia quella che ha scelto lui, in quanto la mamma è di Perticara, in provincia di Rimini, e lui già all'età di 9 anni torna a vivere in Italia, iniziando a giocare a basket nella squadra della sua città, in cui si afferma a tal punto da passare alla Fortitudo Bologna, una delle squadre a quel tempo più forti in Italia, diventandone uno dei simboli, fino al passaggio alla Virtus Roma e alla fine della sua carriera nel club che lo aveva lanciato, di cui poi è diventato simbolo. Nel frattempo ha l'onore di essere anche uno dei portabandiera alle Olimpiadi di Sydney del 2000, ovviamente con la nostra nazionale. Dopo il ritiro dall'agonismo è diventato anche presentatore di trasmissioni televisive su Italia 1, quindi Carlton Myers è un'eccellenza sportiva italiana, almeno per quanto riguarda il XX secolo.
0: Insomma, lui dallo sport, anzi, partiamo da Londra all'Italia, allo sport, alla televisione, ne ha fatta di strada.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!

0: Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Sono le 12:01.
2: VRM.

0: Ci sono i vostri messaggi che come sempre non mancano, sono tanti, vi leggiamo, vi rispondiamo e vi leggeremo tutti. Oggi abbiamo parlato di Carlton Myers, giusto Fausto?
1: Giusto Fra.
0: E ci scrivono?
1: Giulio e Francesco, che salutiamo e ringraziamo.
0: Ciao Giulio e ciao Francesco, ciao ragazzi.
1: Giulio dice che è un tifoso della Virtus Roma di basket e quando Myers andò a giocare nella capitale pensò che fosse un sogno. Lo reputa una delle guardie di basket italiane più forti di sempre. Mentre Francesco spesso va in vacanza sulla Riviera Romagnola e vede passeggiare Carlton con la famiglia e lui non nega mai un autografo o una foto con lui a chi glielo chiede.
0: È lì che vive?
1: Non lo so di preciso, può darsi pure che stia lì ogni tanto per rivedere i luoghi della sua infanzia.
0: Quindi vabbè, adesso abbiamo spoilerato anche eventualmente dove potreste trovarlo per, non so, un autografo. Si usano ancora gli autografi? Una foto, un selfie, un video?
1: Qualche boomer ancora lo usa l'autografo.
0: Vale tutto comunque.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Babe.
1: Lo sport ce lo lasciamo alle spalle arrivati a questo punto, perché ci sediamo in tavola e parliamo di un qualcosa di universalmente riconosciuto da nord a sud Italia, perché c'è chi le chiama frise, chi le chiama friselle e chi le chiama invece friselle. Non c'è particolare ombra di dubbio che tra poco parliamo delle friselle. Chi ci mette i pomodori, chi ci mette altro, in un modo o nell'altro sono buone, ma soprattutto danno un sapore di estate italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: Si va in tavola come sempre, arrivati a questo punto del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana, do il bentornato anche al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che ha tantissime denominazioni. C'è chi la chiama frisa, chi la chiama frisella, chi la chiama frisedda anche?
1: Friseddra.
0: Friseddra.
1: E c'era chi la chiama fresella, specie nella provincia di Napoli. Quindi dipende dalle varie regioni. Sono quindi dei grandi taralli fatti di grano duro e diffusi nella cucina del centro-sud Italia, come abbiamo appena detto, specialmente in Campania, Puglia e Calabria, dove la lavorazione è differente in base al consumo che se ne deve fare.
0: E poi la fresella ha un must, deve essere ovviamente bagnata con un po' d'acqua, perché altrimenti, se no, da masticare può essere abbastanza ostica, lo dico per esperienza perché ci ho provato una volta, e poi ci si può sbizzarrire, si possono mettere sopra, io ve ne consiglio una tipologia, un po' di burrata e pomodorini sopra, una fogliolina di basilico ed è una meraviglia, ma ce ne sono tante varianti.
1: Ce ne sono tanti varianti, ma le sue origini risalirebbero addirittura al X secolo avanti Cristo, in cui venivano consumate dai fenici come pane da viaggio ammorbidito con acqua di mare. Oddio, la scelta sembrerebbe un po' strana.
0: Vabbè, ma l'acqua del mare degli antichi fenici era buona. C'è qualcuno tuttora che lo fa per fa scattare la foto oppure il video ai turisti, ma non è che soprattutto vicino alla barca sia una cosa tanto salutare, lo fanno. Però
1: io mi asterrei da fare questa, questa cosa.
0: Io. Però l'ho provata, ammetto, faccio confessione.
1: No, io no, perché non amo andare in barca, però so benissimo di persone anche che l'hanno provata. Nel corso dei secoli e dei millenni si sono aggiunti ovviamente ai vari condimenti anche pomodoro, dopo la scoperta dell'America ovviamente, e la mozzarella. La preparazione di base, come dicevi sempre tu, è sempre la stessa: mettere a bagno la fresella e ammorbidirla. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi appunto la consigliamo con pomodoro, mozzarella e una foglia di basilico, come la nostra bandiera.
0: E poi il gioco è fatto.

0: Arriviamo alla fine, cari amici, di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi oggi. Sapete come, sapete dove trovarci, tanti sono i vostri messaggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani, grazie a Fausto che è stato con noi oggi, quindi buon proseguimento e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: R-E-S-H. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
3: Sono le 13.
1: VRN Radio.
4: VRN, la radio dei numeri 1.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della A24, a causa di un veicolo in panne, al momento il traffico è bloccato tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E restiamo proprio sul tratto urbano, dove per lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico all'interno della galleria Pittaluga, fino al 28 agosto l'autostrada sarà chiusa tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo. Inoltre fino a domani 5 agosto, dalle 22 alle 6 del mattino, sarà attiva la temporanea chiusura notturna anche in direzione della tangenziale est, con uscita obbligatoria a Portonaccio. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14:00.

Martedì, eccoci qua. Siamo nel mese di agosto ed è il mese più bello dell'anno per me, a parte il caldo. Cioè, adesso togli le temperature, per il resto di cosa possiamo lamentarci, eh? Dai, che anche oggi apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

puntata quella di oggi che beh, no, non è che la dedichiamo tutta a questo argomento, ma ne parleremo, insomma saranno degli argomenti clou e parliamo di turisti. Voglio salutare anche tutti i turisti che sono in Italia, magari anche dalle nostre parti in questi giorni. E c'è un boom di turisti anche a Milano, cioè in città a Milano. Io immagino il caldo che può fare in città a Milano in questi giorni, ma sta volando il turismo e dicono sia grazie anche a Il Diavolo Veste Prada 2, cioè in molti sono lì che incuriositi e vogliono venire a scoprire, e beh, la capitale della moda mondiale, forse, no?

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN. Your radio station.

Ma non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, eh? C'è la possibilità. Allora, la legge è in vigore da un paio di mesi, ma adesso sta entrando, come si dice, un po' a regime, sta funzionando. Ecco, questa possibilità di chiedere alle aziende informazioni riguardo la busta paga dei colleghi. Ma perché sta cosa di quanto guadagnino i colleghi? Ma sai, ma lui lo pagano di più, a me pagano meno, ma fa il lavoro anche più di lui e così via. Dà fastidio a volte. No, allora c'è questo decreto legislativo 96-2026 che dovrebbe rafforzare la parità di retribuzione fra uomini e donne nel mondo del lavoro, e le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste di informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso impiego o uno di pari valore. Quindi se secondo te sei sottopagato, puoi chiedere all'azienda e devono risponderti, devono dirti quanto pagano i tuoi colleghi.

Beh, l'appello è sempre il solito, no? Sia in auto ma anche poi quando siamo nei luoghi di vacanza dobbiamo prestare sempre molta attenzione, perché ogni anno ci sono poi gli incidenti che avvengono sia in montagna che al mare, dappertutto. Ecco, quindi molta prudenza, che poi magari non vi venga l'idea di comportarvi come questo escursionista che si è infortunato, tranquilli, non in Italia, ma nel Montana. Ecco, lo sapete, negli Stati Uniti quanto può costare la sanità, e soprattutto lui si trovava sulla montagna più alta del Montana, a 3600 metri di altitudine. Non si sa come, insomma, si è conficcato un bastone da trekking nel fianco, ma proprio si è conficcato dentro una lancia, non lo so come è capitato, ma insomma è capitato. Lui però ha deciso di non farsi soccorrere dall'elicottero, ha detto poi questo mi costa un occhio della testa, e per risparmiare sui costi è disceso dalla montagna più alta del Montana, con questo bastone, io vedo la foto, conficcato nel fianco, e aveva sfiorato tra l'altro anche gli organi vitali.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: You hear it, the more you feel it.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

E questa è la nostra grande musica da ombrellone. Attenzione, perché se in questi giorni avete deciso di andare a fare le vacanze magari sulle spiagge del Regno Unito, ecco, e vedete strani esserini blu trasparenti, ecco, niente panico, non sono alieni, non sono caramelle gommose cadute da un camion, sono degli idrozoi, che sono degli organismi marini parenti lontani delle meduse, che viaggiano trasportati dal vento e dalle correnti, e quando arrivano in massa trasformano la spiaggia in un paesaggio che sembra quasi tropicale. Ecco, attenzione però, alcune specie possono provocare leggere irritazioni, quindi meglio ammirarle senza toccarle. Una cosa curiosa è che tra l'altro anche nei nostri mari esistono specie molto simili, ma spesso passano completamente inosservate. Ciao.

0: Notizie che arrivano dall'estate, dalle vacanze 2026, c'è già tanta gente in vacanza. Beati voi, beati voi. Attenzione, sembra che ci sia questa tendenza, quella di non fare più le classiche due o tre settimane di ferie tutte d'un fiato. E la nuova moda si chiama microvacanza, cioè due o tre giorni qua, un weekend là e così via. Secondo le analisi sulle prenotazioni, il soggiorno medio è ormai sceso, pensate, sotto i tre giorni, ma forse per colpa dei prezzi, del caldo, dello smart working che permette magari di ritagliarsi piccole pause durante l'anno quando c'è meno traffico, meno gente, meno confusione, ecco. Insomma, invece della maxi vacanza ad agosto, sempre più persone preferiscono fare il pieno di mini fughe, ecco, la micro vacanza.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti per come

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
13: Sono le 15 e 2 minuti.
0: URL.

va bene parlare di vacanze magari a quelli che in questo momento come me stanno lavorando, dai, ma arriveranno le vacanze, arriveranno. No, sempre legato alla notizia di prima, no, della micro vacanza, la nuova tendenza, quella di fare pochi giorni magari diluiti anche nell'arco di tutta la stagione o dell'anno. C'è anche il parere degli esperti che dicono che le persone che fanno piccole vacanze distribuite durante l'anno sembrano percepire più momenti di benessere rispetto a chi concentra tutto in un'unica lunga pausa estiva. Cioè, in pratica, invece di aspettare agosto come fosse Natale, ti si regalano piccoli stacchi più frequenti e questo rende più felici, cioè aumenta la felicità delle persone.

Ma ci stiamo avvicinando, no, all'arrivo anche delle stelle cadenti. Cosa sono le Perseidi, quelle che cadono in agosto? Ne parleremo nei prossimi giorni. Ma a proposito di spettacoli in cielo, basta alzare gli occhi in queste notti per assistere, se siamo fortunati, ad un altro spettacolo gratuito. E sto parlando del lancio dei satelliti Starlink. Ecco, non è stato ben definito. Non ci hanno detto quando, non lo sappiamo di preciso, ma potrebbe capitarci in queste notti di vedere passare il classico trenino in cielo. Si tratta dei satelliti Starlink appena lanciati, che formano questo trenino quando vanno a collocarsi poi in orbita.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio.

Mi confermano che sono le Perseidi, le famose stelle cadenti di San Lorenzo, ma che stanno già iniziando a far capolino, e quindi alla sera, che poi si sta bene di sera, fuori, magari lì con la sdraio e con gli occhi al cielo puntati in alto, un po' a sognare in maniera molto romantica. Ecco, ma nei prossimi giorni arriverà il momento migliore. Già adesso comunque è possibile vedere qualche scia luminosa, e allora pronti ad esprimere un desiderio.

Ma quanto è buona la piadina romagnola gustata lì magari in spiaggia e sotto l'ombrellone come siamo noi. No, non è soltanto lì, eh. La piadina si gusta un po' dappertutto, anche a Central Park. Sì, perché è diventata, o almeno è stata decretata dal New York Times, piatto dell'estate, o meglio loro l'hanno definita il panino dell'estate. In realtà ricordiamo che la piadina è piadina e non è un panino, quindi ecco, specifichiamo questa cosa. Ma sarà per i suoi ingredienti semplici, perché si può farcire con quello che si vuole, resta uno dei simboli più autentici del Made in Italy. E appunto il New York Times le ha dedicato un articolo definendolo appunto il panino dell'estate, anche per New York e per tutti gli Stati Uniti.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.
3: Mr. Worldwide, an international sensation. You know, let's have a good time.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

E continuiamo a parlare di vacanze con questa notizia che arriva da Reggio Emilia, dove c'è questa carovana molto particolare di giovani e giovanissimi che si sono messi in cammino in mezzo alla natura a bordo di quattro asini, o meglio non è che salgono sugli asini, gli asini sono con loro, ecco, viaggiano assieme, magari aiutano a trasportare magari anche qualche carico, e questi 32 giovani appunto e quattro asini sono in viaggio dall'Appennino reggiano al Mar Tirreno, e insomma chi li ha sentiti sembra siano molto entusiasti, dicono è un'esperienza che accresce l'autostima e la capacità di affrontare gli imprevisti della vita. Ma che bella idea che hanno avuto questi.

Beh, con quel che costa la benzina, fare una bella vacanza con quattro asinelli non è davvero niente male. Siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie a tutti. Ci risentiamo domani sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: for you.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità. Un saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, disagi in carreggiata interna a causa della rottura di un giunto tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia. È in corso l'intervento dei tecnici e attualmente è chiusa la carreggiata centrale. Traffico deviato sulla Complanare e incolonnamenti a partire dalla Cassia. In carreggiata esterna invece rallentamenti per traffico tra Via del Mare e Pontina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo per lavori di manutenzione straordinaria all'interno della galleria Pittaluga. Fino al 28 agosto sarà chiuso al traffico il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione centro invece è attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Possibili code dunque nelle ore di maggior traffico veicolare. Infine sulla Pontina code per traffico intenso all'altezza del raccordo anulare in direzione Latina. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova giornata con tante notizie, con tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, ovviamente anche musica da ascoltare. Quando qualcuno mi chiede cosa dovrei visitare in Italia, soprattutto le persone che non fanno parte appunto del bel paese, mi viene veramente difficile dire vai lì, c'è questo, c'è quest'altro. Ovviamente sono attaccato alla mia terra che è la Puglia, ma ci sono tantissime meraviglie in giro per l'Italia, e infatti è veramente difficile eliminare qualcosa. Tra poco parliamo proprio dell'Italia, perché abbiamo 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Parliamo di una notizia molto bella per l'Italia. Secondo i dati ufficiali dell'UNESCO, l'Italia possiede 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, più di qualsiasi altro paese. E parliamo di cosa? Di luoghi culturali, naturali, misti, considerati di valore universale eccezionale, tipo il centro storico di Roma, bellissimo, Venezia, la sua laguna, le aree archeologiche di Pompei, le Dolomiti, passando per città d'arte, paesaggi, testimonianze costruite in secoli di storia. Ed è utile distinguere questi 61 siti dai patrimoni culturali e materiali UNESCO. Praticamente vengono riconosciuti separatamente anche delle pratiche, tipo le pratiche tradizionali di determinati posti, i sapori vari italiani, l'arte del pizzaiolo napoletano, no? la cerca, la cavatura del tartufo. Quindi non viene tutelato soltanto ciò che possiamo vedere, fotografare, pubblicare sui nostri social. Oh, che bello, sono stato a Roma, ho visto il Colosseo, lo pubblico. No, va anche menzionato ovviamente quello che noi diamo all'Italia con le nostre tradizioni, anche i piccoli borghi che ti possono regalare veramente delle esperienze meravigliose. Quindi se in questo momento c'è qualche turista all'ascolto, beh, sappiate che dovete prendervi almeno, non lo so, un annetto per girare più o meno bene l'Italia, perché sono veramente tanti posti meravigliosi da vedere.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando
5: WRN Radio.
6: La tua radio.

Non so se anche voi da bambini avevate un giocattolo capace di trasformare una stanza in qualcosa di meraviglioso, il vostro giocattolo preferito, e non so se avete mai provato una certa nostalgia quando poi avete visto che è tornato in auge, no? Dopo un bel po' di anni, tipo tra poco parleremo del ritorno prepotente, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo, dei Beyblade.

Ci sono dei giocattoli che ogni tanto ritornano e fanno impazzire tutti, ed è il caso proprio di menzionare i grandissimi storici Beyblade, che sono giocattoli lanciati in Giappone, sono delle trottole praticamente, lanciati nel 1999, e stanno avendo una nuova vita grazie proprio a una linea che li ha riportati in auge nel mercato mondiale. Ed è molto bello perché questi giochi non fanno oggi scontrare solo i bambini nel salotto di casa, ma anche noi adulti che siamo cresciuti proprio con questi giochi, tant'è che ci sono proprio dei campionati, dei tornei regionali, c'è un campionato mondiale, l'edizione 2025 ha visto coinvolti tantissimi giocatori di tutto il mondo, dal Giappone, Hong Kong, dall'Italia, veramente c'era di tutto e di più, e non lo stanno comprando solo appunto le nuove generazioni, ma anche le persone che vanno dai 30 ai 40 anni, perché dentro quella trottola non vedono soltanto della plastica che si scontra con il metallo, ma vedono anche i pomeriggi, no, passati tanti anni fa, o magari neanche così tanto, a giocare, a sognare, a fare qualcosa. Quindi è un bel ritorno. Ci sono tra l'altro anche tanti video sui social di persone che festeggiano dopo una vittoria, e il bello è che si ha 30, 35, 40 anni, e la bellezza di tornare delle volte anche ai giochi che avevamo quando eravamo un po' più piccoli.

0: hit station. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: VRN Radio. Your radio station.

C'è un video girato in un supermercato finlandese che ha spopolato un po' in tutto il mondo, tanto che tanti altri supermercati hanno deciso di aderire a questo nuovo trend. Praticamente in questo video si vedono dei cestini rosa pallido con la scritta Sinkukori. Praticamente chi ne sceglie uno segnala alle altre persone presenti al supermercato in quel determinato momento di essere singole disponibile a fare due chiacchiere. Tu non devi scrivere la tua biografia, non devi mostrare una foto, non devi crearti un profilo, no? Come si fa sui social. Non c'è neanche l'algoritmo che sceglie chi può essere la persona giusta o meno per te, la persona che si unisce perfettamente, no? Ai tuoi interessi, alle cose che a te piacciono. È semplicemente il mostrare un oggetto, magari ce l'ha anche un'altra persona. Da quel momento in poi potete fermarvi per chiacchierare, un po' simile a quello che accadeva tempo fa in altri supermercati, dove dovevi mettere all'interno del tuo cestello un'ananas. Quell'ananas dimostrava che tu eri single, che potevi eventualmente parlare con qualcuno per una cena, per un'uscita, e poi magari poteva trasformarsi in tutt'altro. Quindi da oggi, perché si sta facendo anche in determinati supermercati italiani, se c'è qualcuno che ha appunto una busta, un cestino rosa, potrebbe aver deciso di aderire a questo trend appunto chiamato Sinkukori.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti anche nella giornata di oggi all'interno del nostro magazine. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate bravi ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sul raccordo anulare, ancora disagi in carreggiata interna per la rottura di un giunto tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia. Resta chiusa la carreggiata centrale, intervento dei tecnici in corso e traffico deviato sulla Complanare, incolonnamenti a partire da Via Trionfale. Ripercussioni anche sulla viabilità della Flaminia con code tra Via dei Due Ponti e raccordo anulare in uscita. In carreggiata esterna invece code a tratti per traffico dalla Via del Mare alla Tuscolana. Ci spostiamo sulla Pontina, code per traffico intenso all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni. Infine per i cantieri sul tratto urbano della Roma Teramo per lavori di manutenzione straordinaria all'interno della galleria Pittaluga fino al 28 agosto sarà chiuso al traffico il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione centro invece è attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Possibili code dunque nelle ore di maggior traffico veicolare. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59 minuti.
4: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con raccordo anulare. In carreggiata interna, terminato l'intervento dei tecnici a seguito della rottura di un giunto tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia. Riaperta la carreggiata centrale e code in via di smaltimento. In carreggiata esterna, invece, code a tratti per traffico dalla Pontina alla Tuscolana. Ci spostiamo sulla via del mare a causa di un incendio divampato in zona Tor di Valle, chiuso il tratto tra via dei Cocchieri e il raccordo anulare verso Ostia. Contestualmente chiuse nella stessa direzione anche le rampe di immissione al raccordo. Restiamo nel quadrante sud della capitale, sulla Colombo, traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso il litorale. Sulla Pontina invece rallentamenti tra Spinaceto e via di Pratica e più avanti tra via dei Rutoli e Aprilia, in entrambi i casi in direzione Latina. Infine, nel Basso Lazio, sulla 1 Roma-Napoli, un incidente avvenuto al chilometro 676 è causa delle code tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lascia!

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ciao a tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Anche oggi inizia alle 18, chissà come mai. Un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits e intanto iniziamo.

Amy Winehouse, Amy Winehouse, l'album Lioness Hidden Treasures 2011, brano Between the Sheets, sulle onde della musica.

ottimo successo per questo brano di Avicii del 2013 dall'album True, entrò in rotazione già nel 2013 appunto in tutte le radio italiane, un grande successo veramente. Bene, sulle onde della musica continuiamo con Loser di Beck.

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato appunto Matrafix dall'album Rhythm and Hymns del 2007, la bellissima Living Darfur.

in pieno stile anni 80, Back in the, High Life, un brano di Steve Winwood che risponde al nome di Higher Love, era il 1986 appunto sulle onde della musica.

Justin Lee Schultz, giovanissimo e talentuoso polistrumentista, si è cimentato in questa bellissimo brano di Stevie Wonder. Un brano di Stevie Wonder del 1982.

0: your radio station.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima i DW3 in un brano dei Pasadenas del 1988, Ride.

1979, quanti ricordi, uno dei miei brani preferiti. Mettevo spesso questo brano in discoteca, Fat Larry's Band, Looking for Love, l'album omonimo. Continuiamo con gli Shack Attack, sempre qui sulle onde della musica house.

poteva essere tranquillamente un brano degli anni 80, ma è del 2019 questo brano degli Shaka Attack. Shaka Attack. Allora, del Dance in Your Eyes, il brano che abbiamo ascoltato, l'album In the Blue Zone 2019, appunto, in sottofondo Your Wind and Fire, Let Your Feeling Show, e vi lascio con questo brano e ci sentiamo domani sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi sulla statale Pontina, dove un incidente è causa delle code tra Spinaceto e Via di Pratica verso Latina. Nella stessa direzione rallentamenti per traffico tra Via Vallelate e Aprilia. Restiamo nel quadrante sud della capitale, sulla Via del Mare, per un incendio divampato in zona Tor di Valle, chiuso il tratto tra Via dei Cocchieri e Raccordo Anulare verso Ostia. Contestualmente chiuse nella stessa direzione anche le rampe di immissione al raccordo. Sulla Colombo invece code per traffico intenso tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso il litorale. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti per traffico dalla Laurentina alla Tuscolana. In interna si rallenta sempre per traffico tra le uscite Cassia Veientana e Salaria e più avanti dalla Nomentana al bivio per la A24 Roma Teramo. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo per lavori di manutenzione straordinaria all'interno della galleria Pittaluga. Fino al 28 agosto sarà chiuso al traffico il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione centro invece è attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Possibili code dunque nelle ore di maggior traffico veicolare. Infine sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
3: VRN Radio.
4: Ascolterai solo VRN Radio.
5: Noi due siamo bravi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
8: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
9: Diventa anche tu un volontario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
13: Sono le 20 e un minuto. VRN
14: Radio. International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: the only radio station you'll need. WRN Radio.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Salida del vuelo con destino a la

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sbagliato

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tira.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartizu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartizu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartizu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni Mediterranee.
5: Da leggere.
6: La voce delle isole di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore. Movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
0: Da leggere.
7: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
0: Da leggere.
8: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
9: Sono le 21:02.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma è diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Future Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

la fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
13: Sono le 22.
14: URN Radio.
15: WRN. Your radio station.
16: Stai ascoltando URN Radio.
14: La tua radio.